0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro, con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa, immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di luci

tutti che l'hanno colpita di recente. E adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Erina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Qualcuno ha detto che non è esatto sostenere che le persone usino solo il 10% del loro cervello, ma che solo il 10% delle persone adoperano la materia grigia. Noi della redazione Fucsia di 7 Va utilizziamo mezz'ora al giorno per stare insieme a voi e senza porci troppi problemi. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Edoardo Galeano ha osservato che ci sono alcuni paesi e villaggi del Brasile che hanno una sola chiesa, ma non esiste neanche uno con meno di due campi di calcio.

Albert Habert è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

coltiva fin da piccolo una passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Cresciuto a Brescia, partecipa a un concorso fra band denominato Desco Music. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la vita del nostro artista. Gli ancora sconosciuti Precious Time, diventati in seguito Timoria. Fra il cantante e la giovane band nasce un'intesa artistica. Verso la seconda metà del 1999, dopo l'abbandono del cantante Piero Penuda in Itfiba, a sua volta uscente dai Timoria, viene da molti indicato come possibile sostituto nel gruppo, ma il nostro artista afferma in un'intervista che dopo il divorzio dai Timoria di tutto ha voglia tranne che rientrare in un combo. Il suo ritorno sulle scene avviene da solista nel 2000, collezionando successi. Oggi rappresenta una solida realtà nel panorama della musica nazionale. Francesco Regno.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecletismo in ogni faccettatura musicale.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

you. How you doing out there?

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

tutti e bentrovati in Musica in Cucina, ricette, consigli, tutto contornato da buona musica. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come tenere lontane mosche e moscerini dal balcone e dai giardini. Controllate sempre nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, insieme a notizie utili prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Io direi di iniziare con la musica, H7 Luna. L'antipasto di oggi, stick di zucchine al forno. Sono una preparazione croccante e sfiziosa, ideali da servire come un antipasto, finger food, oppure un aperitivo sfizioso, ma anche come contorno. Tra

ATB Topic, A7S Your Love. Vi do anche gli ingredienti per questi stick zucchine al forno: 2 zucchine, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di pan grattato, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 cucchiaio di paprika, 1 cucchiaino di sale fino, 1 cucchiaino di pepe macinato.

0: è preparare questi stick di zucchine al forno. Dopo aver lavato le zucchine, tagliate le listarelle, poi le mettete in una busta di plastica per alimenti, versate l'olio, sbattete per pochi secondi, versate nella busta anche il sale, il pepe, la paprika, il parmigiano grattugiato e il pan grattato, sbattete e amalgamate il tutto. Ora sistemate le zucchine ben distanziate su una leccarda rivestita con carta da forno, cuocete a 190 gradi per 10 minuti fino a doratura e i vostri stick di zucchine sono pronti per essere gustati magari all'aperto.
1: Perché mi muovo male, e allora battere, levare, faccio schifo, lo so.

0: In studio, Anto.
1: Blanco, Sfera e Basta, mi fa impazzire. Oggi un primo piatto molto saporito, una gustosa variante estiva della classica cacio e pepe, pasta, cacio e pepe e

Dotan with you. E vi do gli ingredienti per questa pasta cacio e pepe cozze: 400 g di pasta, 200 g di pecorino, un cucchiaino di pepe, 1 kg di cozze con guscio già pulite, olio extravergine di oliva e prezzemolo quanto basta, uno spicchio di aglio, sale quanto basta.

Gazelle, tutte cose. E vediamo come preparare questa pasta cacio pepe cozze. Fate aprire le cozze in una casseruola, una volta aperte sgusciatele e filtrate il liquido di cottura, quindi mettetele da parte. In una larga padella versate l'olio, aggiungete l'aglio e il prezzemolo tritato, fate soffriggere dolcemente per qualche istante, aggiungete poi le cozze sgusciate e la loro acqua di cottura già filtrata. Cuocete per altri 5 minuti. In un altro pentolino fate sciogliere a bagnomaria il pecorino miscelato al pepe, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino ad ottenere una consistenza fluida e vellutata. Scolate la pasta al dente e unitela al condimento di pesce. Saltate per qualche istante, quindi mantecate con la crema di pecorino. Togliete subito dal fuoco e guarnite con prezzemolo tritato e gustatela.

Dua Lipa Love Again. Siamo al momento dei consigli. Per tenere lontane mosche e moscerini esistono delle soluzioni casalinghe facili ed immediate da utilizzare, che sono in grado di tenerli lontani. Vediamole insieme. L'aceto. Quasi tutti gli insetti e quindi anche moscerini non sopportano l'odore pungente e forte dell'aceto. Dovete versare 50 ml di aceto in un bicchiere e poi posizionatelo su un tavolo oppure anche direttamente sul pavimento. Noterete che i moscerini si allontaneranno. Per questo utilizzo potete servirvi sia dell'aceto balsamico che dell'aceto bianco, oppure le erbe aromatiche. Hanno un profumo inebriante che mentre noi troviamo piacevoli, mal sopportato dai moscerini e da altri insetti. Tutto ciò che dovrete fare quindi è posizionare delle piantine di erbe aromatiche, rosmarino, menta, origano sul davanzale della finestra oppure sul balcone della terrazza. Grazie al naturale effetto repellente di queste piantine noterete che i moscerini eviteranno di avvicinarsi ai vostri balconi o giardini.

Mangi, mi muovo. Mi muovo, mi muovo io. Vediamo come tenere lontane le mosche. Il primo trucchetto consiste nell'utilizzare alcuni odori mal tolleranti dalle mosche. È il caso del limone e chiodi di garofano, che sono dei repellenti naturali per molti insetti. Tagliate quindi un limone a metà e poggiate poi le due metà su un piattino. Incastrate alcuni chiodi di garofano nella buccia o nella polpa del limone e posizionateli poi sui balconi, sul tavolo o anche in terra. Il profumo spezzato allontanerà naturalmente le mosche da casa vostra. Oppure anche un sacchetto trasparente. Più che un rimedio naturale, è un vero e proprio trucchetto da conoscere. Sembra infatti che utilizzare semplicemente un sacchetto trasparente riempito con della semplice acqua possa svolgere un'azione repellente per le mosche. Appendete quindi questo sacchetto sulla ringhiera o prossimità dei tavoli o divani presenti sul balcone. Il gioco è fatto. Anche se è un po' strano, infatti, questo trucchetto sembra essere

Imani, Wonderful Life. Vediamo anche gli ingredienti per questo salmone a cartoccio: 300 g di salmone, 2 carote, 2 zucchine, 4-5 pomodorini, uno spicchio di aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, un ciuffo di rosmarino.

ma Melodia Proibita. E vi spiego velocemente come preparare il salmone al cartoccio. Pelate le carote, spuntatele e tagliate le rondelle, lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a mezzaluna, lavate i pomodorini e diviteteli a metà. Ora condite il salmone con un pizzico di sale, pepe, un po' di rosmarino, filo d'olio, quindi lasciatelo marinare in frigorifero per mezz'ora. Poi sistemate il salmone e le verdure all'interno di un foglio di carta da forno, aggiungete lo spicchio di aglio, qualche rametto di rosmarino, quindi chiudete l'involucro legando le estremità con dello spago da cucina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il salmone.

0: In studio, Anto.
1: Justin Timberlake, Say Something. Un dolce cremoso e pieno di gusto, una variante al classico zabaione da servire come delizioso dessert. Zabaione alle fragole.

Marco Mengoni, Ma Stasera. E vi do gli ingredienti per questo zabaione alle fragole: 3 turli d'uovo, 60 ml di marsala, 45 g di zucchero.

Shade in un'ora. E vediamo come preparare questo zabaione con le fragole. Lavate le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a pezzetti. Mettete le fragole in una ciotola, aggiungete zucchero e mescolate. Fate riposare 20 minuti. In un'altra ciotola mettete i tuorli con lo zucchero, il massale e mescolate bene. Ora versate l'acqua in una pentola e fate bollire. Mettete la ciotola con il composto di tuorli sulla pentola e mescolate a bagnomaria per 6-7 minuti finché il composto non diventa bello chiaro e spumoso. Mettete le fragole sul fondo dei bicchieri, aggiungete lo zabaione

0: Ed eccoci giunti al termine di Musica in Cucina. Se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, vi ricordo che trovate tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Vi ringrazio di aver trascorso questo tempo insieme a me, vi auguro una buona continuazione. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Mua, chissoli, ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima, Danto.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Un'estate da vivere insieme.
3: Lasciati tentare.
1: Lasciati tentare.
4: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
5: Sono le 10 e 3 minuti.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni Ottanta. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop-Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, eh? Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

It's My Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Talk Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Talk Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è tutto.

Honest to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album dei Michael Honest to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Honest to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Pink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema, noi vi accompagniamo con la musica e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare. The

sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

0: Pop-up weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

come stai? Domanda inutile. Stai come

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza. L'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno di

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skanka Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-7824-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sormione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

è la Langley che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive, ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Welcome to Smooth Jazz On. Suoni ricchi di energia e di emozioni. Smooth Jazz On. Atmosfere raffinate. Smooth Jazz On. The Sound Music by Rino Barbablues Busillo.

dal freddo nord per stupire il mondo. La carriera leggendaria di un timido ragazzo biondo. Rock Stories, episodio 3. Svegliami quando tutto sarà finito.

Aspettate, aspettate solo un secondo. So cosa state pensando, ma non era un podcast sulla storia del rock? Sì, ovviamente. E allora che c'entra un DJ, direte voi? La risposta può essere più banale del previsto. Avicii era forse molto più rockstar di tanti altri colleghi musicisti. Può sembrare assurdo, lo capisco, anzi personalmente sono sempre stato dalla parte dello scindere il rock da tutto il resto, perché il rock non è semplice musica. Ma come definireste la parola rockstar? Potreste dirmi un rockettaro che ha avuto molto successo, oppure un capellone famoso degli anni Ottanta, o ancora un personaggio che ha influenzato le masse. E con l'ultima definizione forse ci avete azzeccato. Ognuno avrà la propria definizione e non sarà mai necessariamente sbagliata, ma il fatto che la rockstar, per definizione, influenzi, beh, è praticamente un dato di fatto. E non fatevi fregare dal nome, non importa che faccia rock a tutti i costi, anzi, forse non è neanche necessario che faccia musica. John Lennon è stato una rockstar. Martin Luther King è stato una rockstar. Michael Jordan è stato una rockstar. Sì, insomma, sono stati icone, c'è poco da aggiungere. Icone e rockstar sono definizioni che possono tranquillamente andare di pari passo, senza timore di essere smentiti. Tutto questo non tanto per giustificare l'episodio del podcast su un DJ e non su un disco rock, ma per contestualizzare la persona e l'artista di cui stiamo parlando. Si può dire che la carriera di Tim Bergling, in arte Avicii, sia iniziata con ancora i denti dal latte. Era un predestinato, probabilmente fin da piccolo. Iniziò infatti a mixare molto presto nella sua casa nella cittadina di Östermalm. Gli svedesi mi perdoneranno la pronuncia. Era sì appassionato di musica da mixer, ma non era così sprovveduto ed aveva comunque buone basi di solfeggio musicale fin da piccolo, che poi perfezionerà in studio col tempo tra pianoforte, chitarra e tastiera. Tim era di fatto figlio degli anni 90 e, come tutti gli adolescenti degli anni 90, aveva un profilo MySpace, uno dei primi popolari social disponibili, dove pubblicava le sue piccole produzioni casalinghe che riscossero così tanto successo tra i suoi coetanei che arrivarono anche fino a alcuni produttori. Certo, all'inizio ti accontenti, come si dice, ma piano piano anche le case discografiche e i manager capiscono che questo biondino ha decisamente una marcia in più. Diventare un DJ bravo e di fama mondiale tra il 2000 e il 2010 non era neanche poi così scontato dopo tutto. Era un po' come diventare calciatori di Serie A. In quanti ci provano rispetto alla platea di ragazzi iscritti alla scuola calcio? Le percentuali di successo sono molto basse, così anche nella musica elettronica. Ci sono tanti aspiranti DJ e se vuoi sfondare devi avere qualcosa che gli altri non hanno. Ma non ci volle molto per capire di che pasta era fatto Tim senza onde, come la traduzione del suo nome d'arte dalla lingua sanscrita, che adotterà ufficialmente solo nel 2008, dopo aver firmato per la At Night Management and Bookings. Tra l'altro, lui aveva scelto il nome Avicii, con una sola I, proprio come la parola originale, ma quel nome era già occupato su MySpace. Pochi artisti, anzi pochissimi nella storia della musica, possono dire di essere stati dei precursori di un determinato genere. E Avicii è proprio uno di questi. Ha avuto il merito di aver portato sui giornali, sulle radio e sulla bocca di tutti quanti l'electronic dance music, prima che questa fosse definita di fatto con un nome ben preciso. Imporsi in una corrente artistica prima che essa sia definita.

sull'onda emotiva dei tanti complimenti e menzioni che riceveva dai colleghi e dalle riviste specializzate, tanto che, a soli 22 anni, lo fanno apparire già due volte nella classifica dei 100 migliori DJ dell'anno. Le premesse per essere uno dei migliori DJ della storia ci sono tutte, ma manca forse qualcosa, una hit, un singolo da radio da far sentire in tutti i migliori club del mondo, un qualcosa che rimanga ben impresso nella mente delle persone. Tim non lascia niente al caso ed il 28 ottobre 2011 per la Universal Music esce un qualcosa che non si può descrivere come semplice canzone.

Levels è un inno generazionale, la conoscono tutti. Emozionante, danzereccia, ti porta a seguire il ritmo con la testa, insomma una hit mondiale. Inutile soffermarsi sul successo che ebbe nell'autunno e inverno del 2011 e poi nell'estate del 2012. Sarà la colonna portante di tutte le sue esibizioni live da lì in poi, ed ogni live sarà come un festival. Fiumi di gente da ogni dove fanno carte false per vedere un evento con Avicii sul palco. Un trattamento riservato solo a pochi nella musica ed a pochissimi in quella elettronica. Forse a quei colleghi che hanno sempre riservato grandi lodi per il ragazzo venuto dal freddo nord. Il già citato Tiesto, David Guetta, Martin Garrix. Si susseguono i successi, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Silhouettes, I Could Be The One, per poi giungere forse al biennio più prolifico del DJ anche per il botteghino. Tra il 2013 e il 2014 escono Wake Me Up, Hey Brother, Addicted To You, The Days e The Nights, che finirà anche nel videogioco di FIFA 15. In tutti questi brani è facilmente ascoltabile anche la cultura e la duttilità musicale che un giovane di nemmeno 25 anni poteva inserire in un contesto molto selettivo come l'elettronica. Il fenomeno Avicii non si arresta e l'asticella si alza ogni giorno di più. In quel periodo viene nominato per una marea di premi individuali fra Grammys, Billboard, MTV e American Music Awards e ne uscirà con una decina di premi tra i suoi e quelli delle sue canzoni. La vita da star è stressante, per alcuni fin troppo, ma non sembra essere un grande problema per Tim, quell'eterno giovane sempre sorridente a cui la natura ha dato un orecchio ed un gusto musicale decisamente con pochi rivali. Compositori, musicisti ed artisti in generale faranno i salti mortali per essere accreditati accanto al suo nome nelle canzoni. Lenny Kravitz in Super Love, Nile Rodgers e Adam Lambert in Lay Me Down, Robin Williams in The Days. I primi segni di cedimento nervoso di Avicii, però, si fanno sempre più presenti. Non li nascose mai, ma il pubblico forse non recepì quel sorridente grido d'aiuto. Sì, perché lui non ha mai negato un sorriso in telecamera, la gente lo amava, non era giusto farsi vedere deboli. Soffriva di problemi di alcolismo che lo portarono anche ad operarsi all'appendice e alla cistifella nel 2014, con conseguente cancellazione di alcune date, ma nonostante tutto, incoraggiato dal suo stesso pubblico, continua a sfornare brani da vertici di classifica come Waiting for Love alle porte dell'estate del 2015, praticamente la colonna sonora anche del mio viaggio di maturità, e For a Better Day a fine agosto. Già con Levels lo si era capito, ma ora è appurato e confermato. Avicii è probabilmente il miglior DJ del mondo e uno tra i migliori della storia. Uno che influenza, che fa scuola e che attira le masse forse come nessuno. Ma nella sua testa c'è già un altro programma ben preciso. Finire la tournée del 2016 e abbandonare i live a tempo indeterminato lontano dallo stress della vita da rockstar. Non tutti sono i Motley Crue. Aveva più volte accusato vari disturbi psicologici da stress, spesso si era interrogato sul senso della vita e se stesse veramente facendo la cosa giusta. Insomma, qualche segnale che c'era qualcosa che non andava lo aveva mandato, ma non sembrava fosse niente di preoccupante, una classica situazione recuperabile con un po' di riposo e vita familiare. A fine agosto del 2016 tiene un evento leggendario, manco a dirlo, alla chiusura della stagione dei grandi eventi al Pascià di Ibiza e di corsa si chiude in studio per fare quello che gli riesce meglio e per cui tutto sommato è nato, produrre. Sembra essere meglio per tutti, concentrato su nuova musica lontano dai riflettori, con la sua famiglia nel suo studio. È l'inizio di qualcosa di nuovo, spero che vi piaccia tanto quanto a me, scriverà sul suo sito ufficiale poco dopo il ritiro. Ed il nuovo inizio sembrava essere arrivato davvero e Without You poteva esserne la testimonianza, ma forse c'era ancora qualcosa che non andava. Forse si sente depresso, ma non è così evidente neanche alla sua famiglia. Diranno la stessa cosa anche i cari di

0: Chester Bennington, compianto cantante dei Linkin Park, che nel 2017 si toglie la vita a causa della depressione. Anche se ci sono foto e video girate sui social che vedono il cantante sorridente e felice con sua moglie e i suoi figli pochissimi giorni prima della tragedia. Il tragico copione, anche in questo caso, sembra essere lo stesso. Alla continua ed esasperata ricerca di un po' di pace, nel 2018 Tim si reca in Oman in vacanza, ma nonostante tutto non riesce a staccare la spina definitivamente da quel mondo tanto bello quanto crudele chiamato business. Il 20 aprile dello stesso anno, Diana Baron, agente di Avicii, rinviene il suo corpo esanime nella città di Mascate. La famiglia diramerà un comunicato strappalacrime che metterà la parola fine ad un viaggio così incredibile che pareva essere stato solo un sogno, un lungo ed emozionante sogno.
1: Lottava da tempo con problemi di alcol e di salute, ma anche con il successo rapidissimo che lo stava travolgendo. È morto così Avicii, star della musica elettronica svedese. Il servizio di Giacomo Segantini.
0: Tim muore a 28 anni a causa delle ferite che si è autoinflitto con dei pezzi di vetro. Anche le due autopsie confermeranno che si tratterà di suicidio. Quella carriera così fulminante, un percorso epico e leggendario che non poteva che avere una fine scioccante per tutti. La morte improvvisa di Avicii scosse tutto il mondo della musica, tanto che i suoi colleghi DJ, compagni di tanti live in giro per l'Europa e per il mondo, si alterneranno sul palco della Friends Arena di Stoccolma a dicembre del 2019 per un concerto tributo ad uno dei più grandi artisti che la musica elettronica abbia mai avuto. Sì, gli stessi DJ che lo indicarono prima come uno dei migliori prospetti e poi come uno dei più grandi interpreti e che non hanno mai rinunciato a spendere delle belle parole per quel sorridente e timido ragazzo biondo venuto dal freddo nord per conquistare il mondo della musica.

0: Gentlemen!
1: Bene, che fai?
0: Sono in artiglieria!
1: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
0: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi.

0: ¿Cubano?
1: No, mitad holandés, mitad irlandés. Mio padre era galese.
2: Mario Bianchi
3: non parla con la voce, ma con lo scratch.
4: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I, no, mi dispiace, la faccio.
5: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
6: DJ Max.
7: Ehi, ma che diavolo è questo?
8: Ladies and gentlemen, this is Discology.
3: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre, con la sigla, perché noi siamo gente precisa. E con...

Ve l'ho fatto un saluto, alla prossima. Eccolo qua, ciao Matteo. Grazie che sei lì all'ascolto col volume altissimo. Poi volevo salutare anche Debbie che ci ha scoperti da poco, ma ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor che invece ci ha scoperti da mo', cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado. Yeah!

visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

il mixatello prezioso, veramente importante, bellissimo, di Greg, il nostro ormai collaboratore storico, che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere. Tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciava con Dirotta su Cuba, la versione baffa remix di Gelosia, 1994. Poi Sirte, Only the Lonely, 1997. Poi Terzo Millennio, The King, The Nursery, 1997. E poi sempre da quell'anno lì, The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille, veramente, Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate, grazie a te.

96, continua la puntata di Discology. Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalato, diceva: dai che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle, le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

mandare un saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aran Club di Cercino o Cercino o Cercino forse con l'accento in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai con tantissimi punti esclamativi, siete dei grandi.

Comunque il primo appunto era Alcazar, Clang the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On, e l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai che noi saccheggiamo dal suo demo drop, saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fridge, questo è Paradise.

0: brugola? No, scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado, e poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
1: DJ Max.